Ele è tranquillo. Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così!

del bravo pagliaccio, e come il si vendica e tenno bellaccio. Vedrete di Tonio tremar la percossa